faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno.

non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

di sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà. Scappa da tutto questo, la gente è gelosa, fanno finta di amarti e ti odiano senza un perché.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fare per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

tu piegure l'orma sotto il coperto. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Dimmi un po', ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì, ma dai quei tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.

mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena,

coppie vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

mente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza.

0: qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

0: se sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

0: Sting de Carl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle. Niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or The Way. Niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Appalti truccati, motorini truccati.

0: veramente grandissima atmosfera e musica soft. Loro sono sempre Elio e le Storie Tese, che con il brano Nonno in Cariola ci spiegano che a volte un viaggio può non essere solo al di fuori di noi, ma anche dentro di noi. Io sono sempre Alex Fagiolo, sempre dalle stazioni di Radio Super Sound Music, ma è finito, non lo so mai.
1: Nubi di ieri.

0: c'hai figo?
1: Sì, guarda, oggi è un mazzetto.
0: Cielo, cielo, buso macchia, finisco l'album.
1: Buso, buso è raro, buso voglio tre volte.
2: Guarda, io ce l'ho e te lo porto domani.
0: Poi ciao ragazzi, si gioca a figo?
3: Cosa c'hai tu?
1: Io c'ho... pacchetti.
3: Sei un... lo sappiamo tutti, c'è sempre solo pacchetti.
2: Ho fatto 5 album solo con pacchetti.
0: Vabbè, però c'ho anche un disco nuovo che mi sono cattato, che è mondiale, una bomba.
2: E attento che non ti esplode nel culo.
0: Che spiaccata. No, ma ascoltiamole, no, cioè sì, è troppo.
2: Sì, ascoltiamo.
0: Senti, ma è troppo.
4: Burri. Ginang at gino. Ako'y mayroon ipakikilala sa inyo na mahalagang bagay na nangyari dito sa Milano, Italy. Simula noong 12 hanggang 29 ng Agosto. Elio Compo Chivas Paso Polias and Octa. Buletsi Elio and the Trouble Story. Elio L.A. Story Tese.

Bene sia bianco il signore degli elefanti bianchi, che i barbari pegu pongono sopra ogni cosa, e bianche le pietre che i pagani antichi donavano in segno di gioia per un giorno felice. Bianche cose nobili e commoventi come i veli di sposa, l'innocenza, la purezza, la benignità dell'età. Sebbene abiti bianchi vengano dati ai ridenti, davanti a un trono bianco dove il Santissimo siede, bianco come la lana, sebbene sia associato a quanto di più dolce, onorevole e sublime, niente più terribile di questo colore, una volta separato dal bene, una volta

l'orrida fissità del suo sguardo che demolisce il coraggio, la fioccosa bianchezza dell'albatro nelle sue nubi di spirito, la bianchezza dell'albino bianco. E cosa atterrisce dell'aspetto dei morti se non il pallore bianco sudario colore, spettri e fantasmi immersi in nebbie di latte. Il re del terrore avanza nell'apocalisse su un cavallo pallido e pallidi cappucci della Pentecoste, il mare nel suo richiamo abissale, nell'antartico bianco sconfinato cimitero il bianco sogghigna nei suoi monumenti di ghiaccio. Il pensiero del nulla si spalanca nella profondità lattea del cielo.

verso vacuo e senza colore, ci sta davanti come un lebbroso. Anche questa è la bianchezza della balena. La bianchezza della balena. Capite ora la caccia feroce, il male abominevole, l'assenza di colore.

La famiglia è bella e lui ti dice: costa, se non cerchi di fermarti, cosa resta? Solo un vecchio con due occhi da bambino. Forse è vero, ma la meta è lì vicino. E se questa è un'opinione, non fa niente. Sappi, amico, è morta tanta, tanta gente che credeva tanto in un mondo migliore. E anche oggi vedo gente

debris. We don't know where he's at. The man is a fugitive.

Grazie, grazie. All'American Austin. Antonio.

0: Verso le 9 del mattino li scopre una multinazionale e li lancia a livello mondiale.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai...

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

mastica e sputa prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

Well, you ready?

Lei tutta nuda si bagnava quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava.

Ramo con ramo intrecciare, volli coprire le sue spalle, tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita, io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando.

soddisfazione. Attenzione che non ci ritroviamo tra le mani, la paura calda, immensa e vera, dentro il corpo, nella testa, tra le mani, la paura calda, immensa e vera della rivoluzione.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

facciamo una pazzia, andiamo giù a Sanremo a passeggiare.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

sue ombre di viti, nel sole e nel miraggio, le abbiamo portate.

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai.

è talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Become Naked.

Onda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava.

strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. E il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava, solo incontrarti.

giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una

tempo immune d'avventure o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fuoco.

che non riesco a penetrare. Non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista, il nuovo qualunquista. Guarda anche lui il presente, un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa è il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena. È un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto. Un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte.

entropy can only

Signore, io sono Irish. Quello che verrà da te

also

Ciao! Hey! Benvenuti! Bentornati! Anzi, ben arrivati! E adesso comincia la festa!